direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacer che ti vado l'ane cor, che ti dato l'ane cor, grazie, grazie. Che piacer che ti vado l'ane cor, che ti dato l'ane cor. Si venga a scrivere